0: Formaggio, regole.
1: What you gonna do? Si a la relación ya le di un do.